0: ciò che vedete deve fare.
1: Ayo, bareng.
0: Kan kamu bosen.
1: Rasa mono, ya wes apa kok? Piye?
0: Mulai nih. Lu mau ada rasa apa?
1: Rasa nih, Elit.